0: FM 95.7.
1: Io la vita, però mi piace di più.
2: The things I cherish most. Love, love.